neatceros, kā sauc raksti 96. Protams, ka es zinu dziesmu, bet es neatceros nosaukumu. Mi amore! Mi amore! Espresso macchiato, macchiato, per favore! Tomis Cash! Espresso macchiato 29849. Anita!